0: suerte se le enviamos renegados, renegados del norte.
1: Con madre, 92.1 FM.